0: una luna nell'acqua.
1: RB, radio dei bucce, RB, radio dei basket, RB, radio dei big boss, RB.
2: Coming from my heart.
3: Yes, auditrice, auditeur de RDB.